0: Ola, kandito.
1: Nye san zho rin. Amji la gai, kusun nang da mi do sung gi.
0: Yamin nye sto ski ga gyu. Nye cip si deo. Matali palo che su shi du, kare chum re.
1: Cikla.
0: Gyo si, gyo.
1: Tu inda?

0: Kare sige yu, mangpo shi tu.
1: Xiao jang ge kusho yu la li chibe rimu di.
0: Nye
1: che na ne zui tu.
0: Ne zui karto.
1: Rang du da, kusho yu la ge, kurang shang shang son zang, chugo shu yu sung ge. Che zang xiao jang ge, tab zang ge kyang chi xi ni, pa su zho su yu bu su. Di gang le di dresh nu be geb xia, nye gang chungu di dor ni, be gang su xia, chang po chung du gang. Shol, ni be gan de, be gan na de, nye zhish tui bai gil. Kari yin si na, kusho yu la ge pa ma ni yang si bi ge yu zang, dup di bu yu zi. O ya, di ne, chong jin na de, rui zi ku yu chi xia xia. Nye che na, di dresh che ne, ma chan po ke mi du. Di ne, shol, sung bu di, rang du da, di yam chen po shi du ga. Di bu di me ep su ni, ka la sa se, rog zi chen po ji lu gyur xia. Chong jin na le, shong le ku yu chi ka nu gil, be gan di ne, nye gan chung ji lu gyur xia. Shol, si be na le, Dikbu di yangga chu suyo je, gya gyun chir dang ma se, mi mangbo chu ba. Nye gan chun ju di bi gan jil gyur je, di na nye den shi gyab xia. Sho lo shibu di, char gu yu kandre su gyuwa da ne, chub cha lo ni gyuwa chi mi du, rangge chen na yam chenpo shi mi du gwe. Xiao jang ge, char gu yu rimu shi chi ne, ping jie ra yo mar da. Di zhe ngu ne, gyun ce ya me da chu bri.
0: Onu chi ya khari no?
1: Nye che ne, Xiao Jiang ge le ge di zi lin du xi ra chung bu zha. Xiao Wen, ran ti rin tu zui yu bei. Ngo ni gu shou yu la na le gong zui ka zhi yu mei ge zhi cha zhuo.
0: Zhe zi.

0: Kusha chayar darshe.
1: Kusha bula, drashti le shugi.
0: Yaju. Chayar da, rantari kengi chayabay zayu de yungguri samsa machu.
1: Wow, chayar hai yin kinzu huamay chokbe ganda chayari samsa machu. Rangu ne jengzhu denbe chongbu jire sha. Nye mingzha minzay soze gengui rangla nengshu matang kong ne. Rangge, chao hai yin da nyamle chigo sambari, tindri ribe.
0: Chardu, lege tolo. Nye, ngaranzu kache cheb nengshi, lakda che yu.
1: Chao hai yin, rangla ngone lungdu du.
2: Kusib chardu, di lungdu da zhwa yu marta, xun tan da zhwa yu shi. Ma wunbe shanghai, ma zhuo chine ki lhe yu zhe mo do. Gu di lak zon chine ki lhe yu marta. Xie zang, di ngan yi gi. Mantra bechadiri.
1: Ranga tinte seyaagi, topta yomari. Kesi tremang lai mena, rantari kushabulanda kengi di xa turibe.
2: Kushab charada, kechi sedu sapsu chila. Masi rang gyogo arre lo nye shi. Hine nye rang la changu shewo. Rangge jokdam sube bangda digi, nye la bayu da. Kesi nye digi changma nye jo chenpa kibja chebi ina. Rang arre lo ya di, 卡斯切莫用的是吧？

0: dani, rangi ngay gijik huwa lintu minduwa. Ngay zin rang chun lai da kha chay uri sikyu. Rang lini sami du rwa jiv sami pshya maa rbe.
1: Wari, yamin duks chi. Rang anyim do buguza de ga zho. Yung duge kangba di dongbu su. Rang ma chim chi bedi de de de na. Ar feng shi da garo shin da kandis chay uri.
2: Wei, kirani susu tanda gis chi. Nga chudu chi mungo, tingwe nyoje mingil gabu chay san dilela ga nyim du.
1: A zi ar feng, pomo di yi na. Yang gis tindra shi egi, ribe. Nye ran lo ngo zhu takhra bu chay bu yin bu. Jik tu da khar yo re.
2: Nga chung me.
1: Pomo di yi na. Yang shi gi kiong bu chi yu be. Nyoje ming, ran ga chay shi yigde ya wujay de da. Nye chay shi yu za di na chay sha yu. Ran nyam zhe ga zu shu ri da.
3: Nye chi chori. Nga tos ne, khala chi chok yu, di da yak tu tsu me.
1: Ta ga de da, yik chi chi li zi jie chen gu chi da.
3: Di rang da, jo chen ma gu tun da ri. Nye chen gu chi yak, wun ge yu ma ri.
1: Chen ni yung a, nye tan da rang rang chu chol ka pa gyub. Nga nye ga rang yu su ku rang, ka to ne nye si xun jig zhi bu. Nying gu khala sa ga chok ma ji, nye nye wane de su si tse wu, du sin da.
4: Er feng. Rangge xieba nangxin, jianming ya wu ka zui yu ne. Lo di ge na rangge jianming li gyunga me ba, jianming nye ma ge mi di ma shi. Ma shi ne, jianming kim zang yu be mi shi. Tando ding me li yor da.
2: Tis kisu samla ri.
1: Zi pomo di yi na,